Hanakuchi Yoshisla. Ha! Hanakuchi Yoshisla, Elizabeth. Hanakuchi Yoshisla. Ha! Bibi, Taria di Bodine, Bibodine. Taria da Whittle, Adi Bodine. Bibi, Taria di Bodine, Bibodine. Taria da Whittle.